0: Odiam, odiam.
1: Odiam,
0: odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, odiam. Odiam, od

Bravo, Babé. Continue to bless the Lord tonight. Bosu shire nyame. Mawansa su kosu ne shire nyame. Ofata. Oya hini mo hini. Oya ere mo erate. Obi di nechi. Oya hini. Erate. Yesi den kampu. Yesi den shirao.

papa wa pebomuta seni da swani na basama di panyana dia era ke mama ni da su e kama no do shamwa kwa mami e subie mate yankupon.